0: Siamo fuori. Siamo fuori della coppa. Un giorno tristissimo. È finita, ragazzi.
1: Ah sì? No.